tutto tutto tutto matto. Tutto matto damti ricco curso italoscini. Tutto matto. Prekladenič takže, úplne šialený. Proste, že ti to kurve na hlavu.